0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: E in questa stanza?
0: Certo! A noi la cena è generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione lo...
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio! Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio.

0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: E in questa stanza?
0: Certo! A noi la cena è generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione, Luca.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio! Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco. Perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo?
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio.